0: Encontranos en Facebook como FM Universidad.
1: Siete pronti, ragazzi, che questi son pazzi.